Ya inditu nyimbo kudzata kudzasi ya omvera miendo ili malere. Oh, anzatu. Kulorogani mai haida, zima jiriga isi. Matuka bwanji nanga inoyo abariga na unzanga. Amene mati lembera nditu kujokara pamene pupa banka korredore dashdama shikufura nkungu mboma lama ganga. Inoto matimosa juluza gagandiwa. Moni aulandire nditu angoni sata onse. Mati Samuel Show aulandire moni. Mati Aluisha aulandire moni a DJ. Nelson aulandire moni a Rosa Kusaya. A Felix Damiao. A Horacio Lapson Pemba. Antonio, Matia Pedro, Atumaji,

0: Cuídase.
1: Ya ndiri nacho chikhulupiriro choti mwasangalala ndi mayimbidwe amenewa inuyo ndithu a Rikitu Felix Manuel amene mwatilembera kuchokera kumeneko ndithu ku nyaka Nthonole kumeneko ndikumandiye mboma la guru mchigawo cha Manika. Tawi nziko mwana tsopano ndi 5:49 minutu tikadapitirizabe ndimemene ya zimene mwatipempha. Mwadzuka bwanji nanga inuyo Amishe Kimagunte amene ndithu mwati lembera kuchokera kumeneko kumsembedzi Samua kumeneko ndikubomala mwatidzi mwati woyamba moni upite kwa azikazi yanu amene wandi maisiada Arnaldo ndi Amaria Jose Manso tu a José la João. Mariwana wano aulandremoni. Samitru aulandremoni. Valdimir aulandremoni. Yoso aulandremoni. Namani aulandremoni. Aroma aulandremoni. Shadrick aulandremoni. Sedinya aulandremoni. Maria Bambuano amene wandi amagunti aulandremoni. Manso amai wano. Anama tete. Simona yola zibale wano a Felix ya ulandremoni ya Ilia ulandremoni ya Feba ulandremoni Madi Asa ulandremoni ya Naomi ulandremoni a Josie ulandremoni ya Daniel Dyson ulandremoni Dyson Graham Martino Graham Azinzano a Marcos Benati a Tito Simeoni Inancio Marinheiro, Aulandremoni Matamishegi, Jogonia Maisagi, Chigadza Matasergio Geraldo, Agostino, Armando Awetala, Elias Petulo Mwati alingi roni kulemba kwanu kumeneko Aisagi Akampoza Neritu Basilio Temba ndena wansa mena makudziwa ninuyo Amishe Kimagunte mwati ya inditu Moni moni moni moni moni Onsewa mwati ya inditu asangalarendi kuimba kwa Togo Katimba

Kumamvera sewero lanzeru nkupangwa kuchokera kuno ku Radio Mosambiki tete. Amfumu anala Falson Chali. Chimerangamba anali Vitorino Kachinjika. Chivuwa anala Augusto Mafuta. Tiferenja anali Maria Sinclair. Pamakina anala Amarildo Roberto.

0: cuidarse. Llevo, yes.
1: Tiramos un po' di fere. Te ne guarda John Cibadula. Cresce di no muda.

0: rapaz.
1: Quanto coisa para muitos zanezina masico.
2: Masico, masico, mulitani, mulitani.
1: Tiripedidi pene mbumo mulitani.
2: Tiribuino nikuno kumarazi ya kufingwe mwezi.
1: Muli mwezi?
2: Mwezi, mwezi kufingwe kumarazi ya.
1: Fingwe marazi ya?
2: Marazi ya inde.
1: Tani moyo?
2: Ah, moyo tiribuino ife pai.
1: Tani kumara kwa semana kumarazi?
2: Ah, semana ya tiribuino pai kuno, pene kumweko kutete kulitani.
1: Ah, ife basa ya koka basa, kodi mkulungira marazi ya chipachipapi.
2: Pano pambwezi, pano pambwezi.
1: Mwezi, tizwani zina.
2: Pambwezi, pambwezi, pambwezi, pafubi na marazia.
1: Ah, zina ndi mwene.
2: Ndine Joe Migeli.
1: Katina di Oluvera tunapita?
2: Ah, pantina Oluvera munapita, panyimbe munapita.
1: Mm-hmm.
2: Pashikata munapita, munafika pambwezi.
1: Ah.
2: Ah.
1: Parekani kwangu nubale na zinza.
2: Ah, wakutoma ndi mwepuretu bai muliku radio.
1: Takuta mzina radio Msambiki.
2: Wachiwiri ni mana wangu Sara Alikanongora. Wachitatu amai wangu Tisiani Raisi. Wachinai akazi wangu Joakina Juan. Na wana wangu ukweza Esaya Eva Lukweza Isi Norina na wense na walumweko amigo de radio asangarari mafanabu nyimbo ya Nicholas Zagaria.
1: Ah, nzizo kwira njinga pano ja tina, tinaona kuti tinakwanisa kubweresa mbwenyina kada kubwanda kubwanda takuti kutendiri ma mitokodzi tae
2: itabu na chabu inopai ya natarika ndingene nao basi muradio mwe
1: tatenda tatenda mnankoro
2: Ziko
1: mkwambiri.